Dessa'ria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

a farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

fame, ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va, e abbiamo deciso

Oh, benvenuti alla nostra trasmissione dei migranti su Radio Helsinki. Io sono Dario Luisi, oggi è il 4 febbraio, trasmettiamo nel nuovo orario che abbiamo iniziato quest'anno alle 16, dalle 16 alle 17, 15 giorni dopo, 14, 13 giorni dopo in replica alle 6:30 del mattino, il giorno prima della nuova trasmissione, di nuovo alle 16 del pomeriggio. Oggi affrontiamo un pochino, perché affrontarlo tutto è quasi impossibile. Affrontiamo il tema della canzone napoletana e proveremo a vederne un po' la storia. Sentiremo un po' di musica, avremo un ospite, non vi dico ancora chi. E partiamo. Allora, diciamo che la canzone napoletana si sviluppa già nel 400, nasce molto presto, quando la lingua napoletana divenne praticamente la lingua ufficiale del regno di Napoli, e numerosi musicisti, ispirandosi ai cori popolari, iniziarono a comporre delle farse, delle frottole, delle ballate, e ancora maggiormente dalla fine del 500, quando la cosiddetta villanella alla napoletana conquistò l'Europa, sino alla fine del 700. Questa espressione artistica popolare era allora carica di contenuti positivi ed ottimistici, raccontava la vita, il lavoro e i sentimenti popolari. Appunto. In particolar modo, la villanella alla napoletana rappresentò un primo antefatto fondamentale per gli sviluppi della canzone napoletana nell'Ottocento e della canzone che poi tutti noi oggi conosciamo. Punti di sviluppi, sia per la sua produzione originariamente popolaresca, ben accolta dalla classe colta, sia per il suo carattere scherzoso e l'ampio spettro componentistico, che variava dalla polifonia all'accompagnamento strumentale per una sola voce. La più famosa villanella, che risale appunto al Cinquecento, è probabilmente la villanella chiamata Si le femmine portassero la spada. Perdonatemi già per il mio napoletano, ci sarà qui poi in seguito qualcuno in grado di correggermi. Sentiamo questo primo brano, cantato da Marco Bisli insieme al suo ensemble a cordone, e Si le femmine portassero la spada.

questa era la villanella napoletana. Sì, le femmine portassero la spada, cantata da Marco Bisli insieme al proprio ensemble. Eravamo nel 500. Il 600 vede in qualche modo sfiorire lentamente la villanella, apparire i primi ritmi della tarantella, che conosciamo bene anche oggi. La prima tarantella che si conosce, è la celebre Michelemma, che pare addirittura ispirata da una canzone di origine siciliana, ma comunque attribuita al poeta, musicista, pittore, incisore ed attore Salvator Rosa, della seconda metà del Seicento. Non l'ha scritta lui, si ha notizie appunto di Charles Burney nella fine del Settecento, che acquistò un nipote del pittore. Appunto una raccolta di varie canzoni in cui era contenuta questa tarantella, per quello venne in seguito attribuita al pittore stesso. In realtà non si sa quale sia veramente l'origine sicura del testo. Questa Michelemma la sentiremo cantata da Roberto Murolo e niente, ve la faccio magari sentire subito, prima di passare alla canzone successiva, dirò ancora due cose. Ecco, adesso sentiamo questa tarantella di Michelemma cantata da Roberto Murolo.

Ecco, questo era Roberto Murolo con Michele Ma. A proposito di questo fenomeno, appunto, dell'attribuzione delle canzoni, è molto interessante. Appunto, abbiamo detto, è stata attribuita a Salvatore Rosa, si sa che invece non lo era. Appunto, la fonte è stato il fatto che l'equivoco è stato che il viaggiatore inglese Charles Burney ha acquistato dal nipote del pittore un libro di musica. Libro di musiche di Salvator Rosa. Infatti quel libro era sì di Salvator Rosa, ma solo perché era appartenuto all'artista, non perché avesse scritto lui le musiche o i testi. Lo stesso accadde in molti altri casi, per esempio anche con una certa frequenza, soprattutto ai tempi di Burney, ad esempio, si attribuirono a Mozart molte musiche scritte nel periodo italiano che in realtà non sono sue, solo perché è scritto che sono di Mozart. Per esempio, un caso è l'antifona K86, che è stata scritta da padre Martini, ma è firmata di Wolfgang Amadei Mozart. Di, a quei tempi, significava spesso di proprietà di, non composta da. Ecco, quindi questa è la stessa cosa che è successa a questa canzone, probabilmente di origini siciliane, trovata in un libro insieme ad altre canzoni appartenenti al Salvator Rosa, pittore famoso nella seconda parte del Seicento. Nel secolo successivo si rintraccia un secondo antefatto della canzone napoletana ottocentesca, rappresentato sia dalla nascita dell'opera buffa napoletana, che influenzò non solo il canto, ma anche la teatralità delle canzoni, ricordiamoci in questo caso anche la commedia dell'arte, sia per le arie dell'opera seria che divennero un faro per la produzione popolaresca. Intorno al 1768 alcuni autori anonimi composero lo Guarracino, divenuta una delle più celebri tarantelle, rielaborata come molte altre canzoni antiche nel secolo seguente. Adesso sentiamo questa tarantella o guarracino, eseguita dall'ensemble Accordone, sempre con Marco Bisley, insieme però a Pino De Vittorio, tratta dal CD Fra Diavolo. Sentiamola.

0: Darina da luce salata, tutte cose messe alla dieta, gli poi facendo lo sbaffandino, girava da qua e poi là, innamorata per se va.
1: La sardella di Bardone stava suonando lo

0: e lo guarda scendere la guardaia della sardella se innamoraia, se niente della babosa, la più vecchia malaziosa, le babona rialata, mamma nalla la masciata, la babosa pissa pissa, ti ha detto un angelo di
1: sardella in casa ha detto rosso rosso sa facetta con una scorna che si pigliai sotto una scuola si pizzai ma la vecchia era babalosa subito rissa
0: esco pensosa da sta maniera non trovo partita in danno da resta lillo marito si sì, hai voglia di tagliucca tante smorte non hai da fare farlo le spurna ma ne metto le facciate qua
1: ciò sentendo la zisardella s'affacciai alla fenestella facendo l'occhio a zonnarilla allo sporro d'innamora di ella
0: ma la patella che stavo da posta la chiamai
1: faccia tosta tra te torre sprovognata senza parola malenata
0: come va chiamata la letterata prima vinto innamorata de carrera da chi stia e ogni cosa nella ricetta ogni cosa

0: sunga panis panis kita nak pistu lutan dah bom mecen dekat mereka maku apa marina ni berwarna dan warna sini kaki sekarang sakit tak perlu tanya kami salah kiasan dalam kontraya salah fair apa kurwati ecco la
1: dice che le dice
0: a polarice
1: ma che le dice
0: a potete a ecco le risse
1: ah te la già dicere io
0: e
1: io a loro modo dico ah le dice malandrice
2: Tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, t

0: madre cantata già stancuata, mamma anda monciata.
1: Ciccherata, sedicenza, graziosa e bella orienza,
0: che già sorchiamo la mezza del sei, con la saluta da lui e da

0: questo era O Guarracino con l'accordone, ensemble accordone, Marco Bisley, Pino Di Vittorio, CD Fra Diavolo. E a proposito di questa canzone, questa tarantella, fine del Settecento, autore ignoto, la canzone narra una vicenda di amori e liti tra pesci. Il Guarracino, la castagnola sarebbe, si innamora della sardella, ex fidanzata dell'alletterato, che a causa della soffiata della patella viene a sapere del nuovo amore e scatena una rissa tra avverse fazioni di pesci. La lite si estende a tutti i pesci del vicinato e due fazioni avverse se ne danno di santa ragione. La canzone non termina in modo compiuto perché al cantante manca lo sciato, manca il fiato. E perciò invito i presenti a lasciargli una mancia per potersi concedere una bevuta ristoratrice alla salute dei presenti. Quindi è molto divertente, forse l'avrete sentito, è veramente. Poi questi, devo dire, Marco Bisley e Pino De Vittorio sono due persone proprio incredibili e riportano molto fedelmente l'ambiente e l'atmosfera di questa canzone. Proseguendo, passando, appunto, siamo arrivati con questa canzone nel Settecento, la lingua napoletana, che oggi viene considerata da molti, non dai napoletani, ma da molti un dialetto, è una lingua ufficiale. Quindi anche compositori, diciamo, classici dell'epoca, compositori colti dell'epoca, scrivono delle cose in napoletano. Tra queste cose, appunto, c'è, da citare la cantata per tenore basso continuo di Alessandro Scarlatti. Amore, brutto figlio de Bottana. Scusatemi, ma è proprio così. È una pagina ricca di verve, ulteriore attestazione del vivace spirito comico di Scarlatti, noto soprattutto per l'austerità delle sue composizioni. Amore, brutto figlio de Bottana, è una cantata per tenore basso continuo. È l'unica scritta in lingua napoletana fra tutte le sue, oltre 700, che ci sono pervenute. Non è dato conoscere l'anno di composizione, che tuttavia può collocarsi tra il 1709, con il ritorno di Scarlatti a Napoli, e il 1718, data del suo trasferimento a Roma. Anche considerando che soltanto a partire dai primi del Settecento il pubblico teatrale inizia a chiedere commedie in dialetto. La situazione che viene rappresentata in questa cantata è tipica della normale cantata arcadica, come pure delle scene comiche di un intermezzo. L'ortolano Ciccio spasima d'amore per Zezza, ma è disprezzato per la sua povertà, che nell'immagine scenica diventa una metafora della sua mancanza di virilità, evidenziata dal riferimento dei vari vegetali agli organi sessuali. Quindi vi aspetta qualcosa di molto particolare. Sentiamo adesso di Alessandro Scarlatti, Amore, brutto figlio de puttana, tratto dal CD Il canto della sirena. Ritroviamo qui sempre Pino De Vittorio come tenore e l'ensemble I Turchini di Antonio Florio, un CD per la casa discografica Glossa.
1: Amore, brutto figlio di puttana, raschetta, mardusilla, casu castellizzinza, da la cara, già m'ha fatto sbuttare.

0: Ecco, questa era la cantata di Scarlatti, Amore, brutto figlio di puttana, tratta dal CD Il canto della sirena, cantata da Pino De Vittorio con l'ensemble I Turchini di Antonio Florio per la casa discografica Glossa. Dopo aver parlato delle origini della canzone napoletana ed aver sentito ciò da cui tutto è cominciato, facciamo un salto nel tempo e passiamo alla storia più recente, parlando dei cantanti, delle canzoni che hanno reso la canzone napoletana conosciuta in tutto il mondo, anche attraverso voci che si sono dedicate non solamente a questo, ma che non hanno mai rinegato le proprie origini. Come abbiamo potuto sentire fino ad ora, la canzone napoletana, appunto, essendo cantata in lingua napoletana, diciamo, è molto collegata alle situazioni, molto collegata al testo e molto racconta certe situazioni tipiche, popolari, quindi il testo assume un'importanza molto, molto, molto forte. Adesso, quindi, prima di andare avanti con altre canzoni e racconti napoletani, vi ho preparato una sorpresa. Prepariamoci, facciamo un attimino di silenzio e ascoltiamo qualcosa di nuovo, una piccola sorpresa.
1: Marzo. Nu poco chiove, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiove, rido solo con l'acqua. Mo' nu ciel celeste, mo' n'aria cupa e nera. Mo' do vierne tempesta, mo' n'aria primavera. Nau ciel freddiglius aspetta che scio sole. Un coppo terreno infuso, sospira ne viola. Catari, che bocchiù? Ntienne, ma core mio. Marzo, tu sai, sì tu. E sta uscil, son ghia.
0: Chi ha letto questa stupenda poesia è Carmen Grasso. Ciao Carmen.
1: Buonasera, buonasera Dario.
0: E grazie per essere tornata qui da noi ad
1: Grazie
0: Emigranti.
1: a te. Grazie.
0: Molto, molto bella questa poesia. Senti, dici allora, di chi è sta questa poesia che ci hai appena recitato?
1: Innanzitutto vorrei salutare tutti gli amici in ascolto. Grazie. Ringraziare Dario di avermi invitato nuovamente qui, da lui in studio a Radio Helsinki. Sì, questa poesia è di Salvatore Di Giacomo. E Salvatore Di Giacomo è praticamente il più grande poeta, della città, del Golfo. E lui ha scritto più di 250 testi, canzoni, poesie. E in tutte queste sue canzoni non ha mai, anzi, non è che non ha mai nominato, ma l'ha nominata 3 volte Napoli. Il Vesuvio non l'ha mai nominato, ecco. È un grande, semplicemente un grande poeta. Ha composto, come ho detto prima, tante, tantissime canzoni napoletane, tra cui ricordiamo la prossima che ascolteremo, Mare Chiaro, e ascolteremo una versione di Beniamino Gigli, grandissimo tenore napoletano.
0: Senti, Carmen, allora siamo
1: Dimmi, dimmi.
0: nel XIX secolo,
1: Sì, esatto,
0: nell'Ottocento già.
1: scusa, è nato nel 1860.
0: Ecco.
1: Salvatore Di Giacomo è nato nel 1860, quindi sì, il più grande poeta del XIX secolo, dell'Ottocento, ecco.
0: Quindi adesso sentiamo questa
1: Sì.
0: canzone Mare Chiare.
1: Sì.
0: Adesso finalmente sei qui, mi potrai correggere nella mia
1: Ma guarda, guarda,
0: pronuncia.
1: devo farti dei complimenti. Devo dire anche agli ascoltatori, davvero Dario è favoloso, cioè
0: Fa mo molto
1: persona poi
0: sforzo,
1: fa molto sforzo,
0: ecco.
1: si è esercitato con la spada, sì, femmina tedesca la
0: La
1: spada, no?
0: spada,
1: Bravo,
0: ecco, con la
1: bravissimo.
0: SP si può dire SP, ma
1: Sì,
0: ST no,
1: ST no.
0: no, ecco. Vi ricordo, Carmen era stata qui in una trasmissione. Lei si
1: Sì.
0: occupa appunto della. Tu ti occupi della lingua italiana, insegni la lingua italiana
1: Ai ragazzi che
0: ai
1: studiano
0: ragazzi, ecco,
1: canto e direzione d'orchestra,
0: qui
1: direzione di coro, qui
0: all'Università di Musica ed
1: all'università,
0: Arte di
1: sì.
0: Graz.
1: Sì.
0: Carmen ha anche un suo sito in
1: www.carmen-grasso.it.
0: internet, appunto, dillo, Carmen. Ecco, qui ci si può informare sulle sue attività. E adesso sentiamo questa canzone. Allora, non solo il testo è di Salvatore Di Giacomo, di cui abbiamo sentito appunto Marzo, questa bellissima poesia, la musica è di Francesco Paolo Tosti, che
1: Giusto,
0: anche,
1: giusto, sì.
0: ecco, ha scritto.

0: qualcosa.
1: Dici
0: Io
1: un attimo.
0: invece parto proprio dal presupposto che tutti capiscano il napoletano. Niente, Marzo è una poesia di, appunto, di Salvatore Di Giacomo, ripeto, in cui parla del mese di marzo. Noi diciamo appunto in Italia marzo è pazzo, cioè un po' piove, un po' schiarisce, quindi torna il sole e in fondo io sono l'uccello che freddoloso aspetta che esce questo sole, aspetta la primavera e invece la primavera sei tu, amore mio.
1: Ah, ecco, bellissimo. Allora, adesso sentiamo questa canzone, Mare Chiare, una registrazione dei tardo anni 20, Beniamino Gigli, musica di Francesco Paolo Tosti e testo di Salvatore Di Giacomo.

0: Ah, bellissimo, Beniamino Gigli con Mare Chiare, l'orchestra che
1: Grande.
0: accelera e rallenta. Deve stare nel 78 giri a tutti i costi, quindi prima e dopo non importa. Senti, la finestrella di Mare Chiaro c'è,
1: Fa una
0: ma vuol
1: stella.
0: dire finestrella, no?
1: Anche, sì.
0: Come anche?
1: Fa una stella. Tutte e due.
0: Ok.
1: Abbiamo tutte e due le possibilità.
0: C'è, tu l'hai vista?
1: Sì, l'ho vista, sì. Come ho detto, è un bellissimo punto, un po' fuori dal centro, insomma bisogna prendere un autobus o arrivarci in macchina. E c'è una bella spiaggia, almeno un po' di tempo fa era ancora bella. E c'è questa fenastella che si può ammirare, e infatti lui canta e dice dove la passione. Bussa a questa finestra, la passione, l'onde, il mare, le onde, il mare, anche la tua passione, il tuo amore.
0: Aiutano,
1: Sì,
0: facilitano.
1: sì.
0: Senti, Carmen, hai portato un bellissimo
1: Sì.
0: libro da cui è.

0: si possono leggere alcune cose. Puoi dirci il titolo, l'editore, nel caso qualcuno fosse interessato?
1: Allora, è la canzone napoletana, il titolo La canzone napoletana di Maurizio Becker. Maurizio Becker è stato per tanto tempo un giornalista radiofonico e ha dedicato in una trasmissione appunto su Rai 2 che ha fatto nel lontano 1999, si chiamava Il Cammello e ha dedicato un ciclo di queste trasmissioni alla storia della canzone
0: C'era
1: napoletana.
0: praticamente.
1: E questo è un libro che appunto porta anche un CD con i pezzi, i brani
0: Sì,
1: più
0: sono dei brani proprio
1: famosi, sì.
0: storici, anche incisioni molto storiche, tipo questa che abbiamo appena sentito, Beniamino Gigli, si sentiva ancora la stupenda qualità del disco da 78 giri. Adesso abbiamo parlato appunto di Salvatore Di Giacomo. Mi parlavi prima, esiste anche una coppia famosissima di scrittori, che ha fatto
1: Cioè,
0: moltissimi
1: oltre Mare
0: testi, ecco.
1: Chiaro, dicevo prima, oltre Mare Chiaro, bisogna ricordare anche un altro brano, secondo me, molto, molto, molto famoso, che è Torna a Sorrento. Torna a Sorrento, appunto, è stato i testi, cioè le parole, sono state appunto scritte da una coppia di fratelli, i fratelli De Curtis, una famiglia napoletana, una famiglia diciamo ricca napoletana, e loro appunto erano di Sorrento e hanno scritto questa canzone, l'hanno composta in 448, in brevissimo tempo, qualche anno prima della pubblicazione. È stata pubblicata nel 1904 e invece penso è nata 2 anni prima, sì. Quando, in occasione della visita a Sorrento, della visita da parte del presidente del consiglio di allora, che era Zanardelli, e appunto volevano convincerlo, a interessarsi ai problemi della città.
0: Sensibilizzarlo.
1: Sì, sensibilizzarlo, sì, perché non c'era quasi niente lì, mancava addirittura l'ufficio postale. E quindi.
0: Chissà se ha avuto successo. Beh, oggi c'è l'ufficio postale, quindi in qualche modo. E questa era la canzone, appunto, Torna a Sorrento.
1: Che andremo ad
0: Andremo ad
1: ascoltare
0: ascoltare.
1: adesso.
0: Ecco, ascoltiamo adesso
1: Da
0: cantata
1: Lina
0: Lina
1: Sastri.
0: Sastri, così abbiamo anche una presenza
1: Sì,
0: femminile, giustamente.
1: grande Lina.
0: Sentiamola allora.
1: Grazie.
0: Lina
1: Lina
0: Sastri,
1: Sastri.
0: Intorno a Sorrento, scritta dai fratelli De
1: De Curtis.
0: Curtis.

0: Ecco, su questi applausi. Lina Sastri, fantastica. Carmen,
1: Fantastica, bravissima,
0: bellissima
1: mi...
0: versione
1: una versione
0: di Torna a
1: meravigliosa.
0: Sorrento. Allora, io sono genovese.
1: Sì.
0: E come
1: Sì.
0: genovese,
1: Però tu sai
0: esistono.
1: che Napoli e Genova, no?
0: Sì,
1: Sono,
0: certo, no? Io mi sento
1: ecco,
0: molto legato. Sono un altro come città di mare, di porto,
1: città di
0: ci sono
1: mare, di
0: molte
1: porto,
0: cose in
1: giusto.
0: comune. E poi amici, amici.
1: Dimmi, Dario
0: I cliché
1: Genovesi.
0: napoletani, pizza, mandolino, sole.
1: No, no, no, un momento, Dario.
0: Dimmi.
1: Napoli, tre cose te ne bella. O sole, o mare e a sfugliatella.
0: Ah,
1: Conosci la
0: sì,
1: sfugliatella, Dario?
0: mi piace molto. Anche se devo dire, il dolce preferito è la pastiera per me.
1: La pastiera,
0: La pastiera napoletana,
1: certo.
0: la sfogliatella è molto difficile da trovare buona, non a Napoli,
1: Sì, questo è vero.
0: veramente.
1: Anche la pastiera è difficile, però tu
0: Sì.
1: sai qual è il suo grande segreto di questa pastiera che è così buona? Qual è questo segreto?
0: Sarà il grano, sarà, cos'è, il profumo.
1: Tu dolce, pogli pure a Nanzorre.
0: Ah, beh, allora se si può portare al re, davanti al re,
1: Davanti a
0: degno di un re, quindi,
1: Nanzorre. Eh
0: allora,
1: sì. Perché
0: fantastico. Comunque,
1: è troppo buona.
0: il sole è quello che ci collega praticamente all'ultima canzone.
1: Sì, o sole mio,
0: Sì,
1: immagino.
0: ecco, allora io dico, abbiamo co sole,
1: Sì.
0: giusto? E
1: E
0: ascoltiamo.
1: fornemmo pure con sole sta
0: Torremmo.
1: trasmissione.
0: Ah, sì, finiamo. Sì. Ok.
1: Terminiamo la trasmissione così, con O Sole Mio.
0: Sì, Sole Mio, cantata da
1: Da
0: Enrico Caruso.
1: grande, grande Enrico Caruso.
0: E anche questo è un grande napoletano.
1: Sì.
0: Quindi avremo un po' di mandolino, un po' di sole. Io vi do appuntamento alla prossima trasmissione del 18 febbraio. In seguito probabilmente ci rincontreremo qui con Carmen per
1: Lo spero
0: proseguire.
1: proprio perché c'è ancora tanto, tanto da
0: Tanto
1: dire e
0: da
1: da
0: dire,
1: raccontare,
0: abbiamo
1: vero?
0: lasciato, dovuto tralasciare molte cose. Ci sarà tempo, lo faremo.
1: Volevo solo aggiungere una
0: Dimmi.
1: cosa e dire, questo libro sulla canzone napoletana di Maurizio Becker lo potete trovare da noi in biblioteca. Quando dico da noi, voglio dire alla Kunstuniversität di Graz. La biblioteca si trova nella Brandhofgasse ed è lì. Quindi se
0: E lo
1: volete
0: trovate cercando
1: consultarlo.
0: Nepal.
1: Forse, sì,
0: Perché ho visto
1: Neapel.
0: la catalogazione, siccome è
1: Sì,
0: Neapel, l'hanno messo
1: hanno
0: sotto il
1: dimenticato
0: Nepal.
1: là.
0: Quindi ecco.
1: Neapel, sì.
0: Allora, la prossima trasmissione è il 18 febbraio alle 16. Questa trasmissione, la trasmissione odierna, viene replicata il 17 febbraio alle 6:30 del mattino. Per me è l'ora ideale, devo sempre svegliare i miei bambini a quell'ora, quindi
1: Ottimo.
0: vi sveglio col suono della mia trasmissione.
1: Di musica napoletana,
0: E
1: giusto.
0: ringrazio Carmen Grasso per essere venuta.
1: Grazie a te,
0: E vi
1: Dario.
0: saluto tutti e buon ascolto con l'ultima canzone, O Sole Mio, cantata da Enrico
1: Grazie.
0: Caruso.
1: Grazie.